0: my station.
1: Come on. 93.7. This is Rhythm 93.7.
2: Che mi fate più? Che tutto il mondo? Quando ti fai fresco, mi presi. Che giorno?